Manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche, manche

0: No te olvides que después de nosotros se viene Miguel Pacheco con Viaje Sónico. Luego se viene Thomas Blake con I Love House Music. Y luego viene Vicious con Breaking the Sound. Ahora se viene Don Vito.
1: Unos, dos, tres, cuatro. Retro. Mamá. Mamá.
2: Qua, mi piacerebbe di più di cantarla là. E se tu senti quanti sogni qui già stanno per te, canta qui con me. Quando ti guardo ballare con quella donna là, mi sposto un po' più qua. E se ballare per te non è pensate che c'è, canta qui con me.
1: Capo di mamma.

mi piace di cantare questa storia qua. Mi piacerebbe più di cantarla. E se tu senti quanti sogni che già stanno per te, canta qui con me. Quando ti guardo ballare con quella donna là, mi sposto un po' più qua. E se ballare per te non è più forte che c'è, canta qui con me.